suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

0: is, so they can cross the ball.
1: Tutto sta musica,
2: li dai. Mi piace, ma
3: vuoi la chaikita o a taikuku in la spiaggia?

letto non mi muovo, ti ho detto, muovo! Dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, ti ho detto, muovo!